0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, si è conclusa all'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un 50enne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il 50enne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale, nella provincia di Rimini in particolare, dove, secondo i dati elaborati dalla Regione, nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023, sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda. I dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su 2 incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashis, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali, a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, si è conclusa l'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un 50enne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il 50enne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove, secondo i dati elaborati dalla Regione, nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023. Sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del Comune di Rimini, Cristian Gianfreda, i dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su 2 incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashis, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali, a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambon. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambon è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record. La differenza. Si sente.
3: Stai attento.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La previsione per domani, giovedì 5. Alle prime ore del mattino sono previste piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Dalla sera graduale attenuazione della nuvolosità, temperature minime leggermente in aumento sui 17-19 gradi, massime per lo più stazionarie intorno ai 28-30 gradi. Venti al mattino residui, con rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La tendenza da sabato 6 a martedì 9 giugno, la presenza di flussi atlantici occidentali determinerà per tutto il periodo condizioni di tempo variabile con nuvolosità irregolare e possibili piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizialmente stazionarie intorno ai 28-30 gradi tenderanno ad aumentare portandosi su massime intorno ai 31-32 gradi per fine tendenza. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Tom.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, si è conclusa all'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un cinquantenne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il cinquantenne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove, secondo i dati elaborati dalla Regione, nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani. In sostanza, 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023. Sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Cristian Gianfreda, i dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su 2 incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashish, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali, a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchine al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record, la differenza si sente.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La previsione per domani, giovedì 5. Alle prime ore del mattino sono previste piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Dalla sera, graduale attenuazione della nuvolosità, temperature minime leggermente in aumento sui 17-19 gradi, massime per lo più stazionarie intorno ai 28-30 gradi. Venti al mattino residui, con rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La tendenza da sabato 6 a martedì 9 giugno, la presenza di flussi atlantici occidentali determinerà per tutto il periodo condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibili piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizialmente stazionarie intorno ai 28-30 gradi tenderanno ad aumentare, portandosi su massime intorno ai 31-32 gradi per fine tendenza. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, si è conclusa all'ospedale infermi di Rimini, dove era ricoverato da alcuni giorni la latitanza di un 50enne, sul quale pendeva un mandato di cattura. L'uomo doveva infatti scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per numerosi reati, tra cui rapine aggravate, maltrattamenti in famiglia ed evasione, da lui commessi fra il 2020 e il 2023 a Rimini. Il cinquantenne, che finora in un modo o nell'altro era sempre riuscito a farla franca, è stato però riconosciuto dall'occhio attento di alcuni poliziotti impegnati in ospedale per acquisire la cartella clinica di un soggetto nell'ambito di un'altra indagine a cui stavano lavorando. Una volta identificato e arrestato, l'uomo è stato costantemente monitorato nella sua camera dagli agenti della squadra mobile, che una volta completato l'iter delle dimissioni ospedaliere e la redazione degli atti di rito, lunedì lo hanno accompagnato presso la casa circondariale, dando così esecuzione dell'ordine di carcerazione disposto nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Rimini, cresce il disagio sociale e aumentano i pazienti adulti presi in carico dai centri di salute mentale. Nella provincia di Rimini in particolare, dove, secondo i dati elaborati dalla Regione, nel 2025 i nuovi casi sono stati oltre 800 rispetto ai 7.439 complessivi, 90% dei quali italiani, in sostanza 1.380 pazienti in cura in più del 2023, più 22,7%, quando le persone prese in carico dai servizi di salute mentale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Romagna sono state 6.059 e 809 in più del 2024, più 12,2%, quando i riminesi in cura erano stati 6.630. Un aumento, quello registrato nel riminese, superiore alla media regionale, che con 87.537 pazienti presi in carico nel 2025, 20.000 circa i nuovi casi, aveva fatto registrare un incremento di malati psichici del più 8,3% sul 2023. Sottolinea allora l'assessore alle politiche per la salute del Comune di Rimini, Cristian Gianfreda, i dati dimostrano un fatto inequivocabile, e cioè che se è vero che sul territorio cresce il disagio sociale, è altrettanto vero che il servizio integrato sociosanitario funziona. Riccione, fine settimana di controlli con gli agenti della polizia locale intervenuti su 2 incidenti stradali senza feriti, in uno dei quali il responsabile, dopo aver provocato lo schianto, ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente individuato e rintracciato dal personale operante grazie alla profonda conoscenza del tessuto urbano. A questi si aggiungono 7 sinistri stradali con feriti. In uno di questi episodi, successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente responsabile, con il conseguente immediato ritiro della patente di guida. Il monitoraggio della polizia locale ha consentito il sequestro di sostanze stupefacenti come hashis, ecstasy e metanfetamina. Di queste sanzioni, 3 hanno riguardato giovani conducenti di veicoli, ai quali, a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine, sul versante della sicurezza urbana e del decoro, la sezione pronto intervento è entrata in azione in viale Berlinguer a causa della presenza di un uomo senza fissa dimora che arrecava disturbo. L'uomo è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e successivamente allontanato dall'area. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Un brano, un ricordo, tante emozioni. Con Radio Record.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service.

0: La natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
10: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
11: Radio Record. Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
6: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
20: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La previsione per domani, giovedì 5. Alle prime ore del mattino sono previste piogge sparse su gran parte del territorio in esaurimento entro metà giornata. Dalla sera graduale attenuazione della nuvolosità, temperature minime leggermente in aumento sui 17-19 gradi, massime per lo più stazionarie intorno ai 28-30 gradi. Venti al mattino residui con rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La tendenza da sabato 6 a martedì 9 giugno, la presenza di flussi atlantici occidentali determinerà per tutto il periodo condizioni di tempo variabile con nuvolosità irregolare e possibili piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizialmente stazionarie intorno ai 28-30 gradi tenderanno ad aumentare portandosi su massime intorno ai 31-32 gradi per fine tendenza. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca e dalle 21 tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri e se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
2: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Sì, se parliamo di primi non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
15: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo. Vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio, con una bella virata verso l'alto, riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema, facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
18: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
16: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 7:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio, per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Record.
6: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
7: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tanti

0: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria Japan Car a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
3: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
8: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
7: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora.
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record
2: trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique a Savignano sul Rubicone in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Bella questa pergola, è nuova?
9: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua, siamo pronti per la festa di stasera.
10: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
9: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
10: Ah, allora quasi quasi.
9: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Mmm, che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
14: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Voglia di un break in ufficio?
18: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La previsione per domani, giovedì 5. Alle prime ore del mattino sono previste piogge sparse su gran parte del territorio in esaurimento entro metà giornata. Dalla sera graduale attenuazione della nuvolosità, temperature minime leggermente in aumento sui 17-19 gradi, massime per lo più stazionarie intorno ai 28-30 gradi. Venti al mattino residui con rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La tendenza da sabato 6 a martedì 9 giugno, la presenza di flussi atlantici occidentali determinerà per tutto il periodo condizioni di tempo variabile con nuvolosità irregolare e possibili piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizialmente stazionarie intorno ai 28-30 gradi tenderanno ad aumentare portandosi su massime intorno ai 31-32 gradi per fine tendenza. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
21: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo!
0: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
2: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
11: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
14: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
15: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e ai Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo, vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
17: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
4: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e l'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore dell'Itani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
5: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
4: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso la facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
5: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
4: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio.

0: 96, praticheautomoto.com.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
7: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
6: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
7: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
6: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
1: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La previsione per domani, giovedì 5. Alle prime ore del mattino sono previste piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Dalla sera, graduale attenuazione della nuvolosità, temperature minime leggermente in aumento sui 17-19 gradi, massime per lo più stazionarie intorno ai 28-30 gradi. Venti al mattino residui con rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La tendenza da sabato 6 a martedì 9 giugno, la presenza di flussi atlantici occidentali determinerà per tutto il periodo condizioni di tempo variabile con nuvolosità irregolare e possibili piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizialmente stazionarie intorno ai 28-30 gradi tenderanno ad aumentare portandosi su massime intorno ai 31-32 gradi per fine tendenza. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
4: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
11: Pronto?
12: Maria, devi venire subito a casa mia.
11: Perché? Cos'è successo?
12: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
11: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
13: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
14: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
15: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili, da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi.
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora.
9: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei Gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo, vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo, incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si pronuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway.
17: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
2: Radio Record.
0: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 9:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio dei 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
4: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Njari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
3: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
4: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il Codacons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
3: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia del

0: K è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
1: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
2: Ma che materasso hai?
1: Ortopedico, durissimo.
2: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
3: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
10: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
11: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Bella questa pergola, è nuova?
10: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
13: Tutto fatto in casa?
14: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
13: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
13: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
16: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
17: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
18: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Avremo cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Temperature minime in leggera flessione intorno ai 15-17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25-27 gradi della costa e 28-30 gradi delle pianure. Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica fino a quote collinari sui settori centro-occidentali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La previsione per domani, giovedì 5. Alle prime ore del mattino sono previste piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Dalla sera, graduale attenuazione della nuvolosità, temperature minime leggermente in aumento sui 17-19 gradi, massime per lo più stazionarie intorno ai 28-30 gradi. Venti al mattino residui, con rinforzi moderati da sud-ovest sulla fascia appenninica, in attenuazione nel corso della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. La tendenza da sabato 6 a martedì 9 giugno, la presenza di flussi atlantici occidentali determinerà per tutto il periodo condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibili piogge e rovesci sparsi. Le temperature inizialmente stazionarie intorno ai 28-30 gradi tenderanno ad aumentare, portandosi su massime intorno ai 31-32 gradi per fine tendenza. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro di trascorrere una buona giornata.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione OXO Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini. A Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up. Anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora?
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
12: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
13: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
12: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
13: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
12: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
18: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
1: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
19: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
1: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
20: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. E questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
1: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Molli, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson di Carl Anthony Towns, prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
21: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it

0: Ora esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
3: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
2: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottà è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
3: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana, a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Il primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 chilometri.
2: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 6604. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
9: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
10: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
11: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
10: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
12: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
13: Ma che materasso hai?
12: Ortopedico, durissimo.
13: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
15: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce,

0: e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
2: Fatti stupire da Popi.
3: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
4: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio Record. Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
18: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record, la differenza si sente.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Romagna arriva con qualche giorno di confronto serrato fra regione e sindacati l'ordinanza anticaldo dell'Emilia-Romagna. Dopo il pressing delle organizzazioni dei lavoratori che chiedevano di non attendere luglio come accaduto nel 2025, il presidente Michele De Pascale ha firmato ieri il provvedimento, anticipandone l'entrata in vigore e ampliando le categorie tutelate. Valida fino al 15 settembre, introduce il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e scatterà nei giorni in cui le mappe di rischio elaborate dal progetto WorkLimate di INAIL e CNR segnaleranno un livello di pericolo alto per i lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. In questi casi sarà vietato lavorare dalle 12.30 alle 16. L'ordinanza riguarda i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili, i piazzali della logistica destinati al deposito merci e, novità di quest'anno, anche le cave e i rider impegnati nelle consegne con bici o mezzi a pedalata assistita. L'obiettivo è prevenire colpi di calore, malori e situazioni di rischio sempre più frequenti a causa dell'aumento delle temperature. Rimini, ho agito per legittima difesa, temendo per la mia incolumità e per quella di mia figlia, visto che lui aveva una bottiglia rotta in mano. Si è giustificato così ieri davanti al GUP Alessandro Capodimonte, il 37enne ristoratore riminese accusato di aver tentato di uccidere nel luglio 2024 in strada a Rivabella un tunisino di 39 anni, colpendolo con un casco da motociclista. Il processo, con rito abbreviato condizionato, è stato poi rinviato a fine settembre per la discussione e la sentenza. Il 39enne, da poco uscito dal carcere dei Casetti, non rispettava la misura cautelare dell'obbligo di firma. Prima di essere colpito, però, scatenò il panico in un locale pubblico. L'uomo, a torso nudo, intorno a mezzanotte iniziò a prendersela con alcune donne africane sul lungomare, poi strappò lo zaino a un avvocato appena uscito dalla festa dell'ordine, colpendolo con alcune testate, infine rubò due bottiglie di birra dallo scaffale di un market, scappando senza pagare. Ubriaco, il tunisino fece irruzione in un bar e ristorante sulla spiaggia, infastidendo gli avventori. Nel locale si trovava anche il 37enne che, impaurito anche per la presenza della figlia piccola, chiamò insistentemente aiuto. Una prima volta al 112 per segnalare la presenza del tunisino, poi a distanza di pochi minuti sollecitò l'arrivo di una pattuglia per una seconda ed una terza volta. Non vedendo arrivare le forze dell'ordine, Riminese avrebbe seguito il tunisino fuori dal locale sul lungomare e, quando lo vide rompere una bottiglia di birra a terra, gli sferrò un colpo, uno solo, alla testa, facendolo cadere a terra e sbattere la nuca contro il marciapiede.
3: Lo sport.
4: Cesena. Andrea Mancini ha chiuso ieri il suo rapporto con la Sampdoria, firmando la risoluzione di un contratto in scadenza tra un anno, e questo pomeriggio domattina sarà ufficializzato dal Cesena dopo aver sistemato gli ultimi dettagli tecnici. Il figlio dell'ex CT azzurro si legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sarà presentato lunedì e prenderà il comando dell'area tecnica per la costruzione della nuova squadra, che si ritroverà tra poco più di un mese. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
3: villalabor.it.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355, ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola, Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 11:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
2: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
3: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
2: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
3: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
2: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
4: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela. Forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita.

0: casa mia.
1: Perché? Cos'è successo?
0: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
1: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
2: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
3: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
6: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
13: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
14: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record. La radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
17: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. L'edizione di oggi è dedicata al bustreng, dolce tipico della Romagna. Il suo nome dialettale bustreng pare sia d'origine barbarica, ma è difficile identificare la giusta provenienza di questo squisito dolce povero, la cui paternità è contesa tra la bassa Romagna e le alte Marche. Fonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei contadini che lo preparavano soprattutto d'inverno con farina, pane raffermo, frutta e altri ingredienti scelti fra quelli a disposizione. La ricetta di una delle varianti, quella di Borghi, dove si tiene ogni anno nel mese di maggio una famosa sagra, prevede addirittura 32 elementi diversi, dei quali solo 20 sono costanti. Ricorrono quasi sempre farina bianca e gialla, frutta secca, mandorle, fichi, noci, miele, scorza di limone e arancia, uvetta, latte e uova. In Valmarecchia, ad esempio, il principale ingrediente era la farina di castagne, mentre in altre valli si usava la farina di ceci o il riso. Oggi è possibile gustare il bustreng anche nelle versioni a base di spezie e cacao. E del bustreng, come abbiamo detto, esistono tantissime versioni, noi oggi ve ne proponiamo due diverse.

0: Questa è la prima ricetta. Gli ingredienti sono 100 g di farina gialla, 200 g di farina bianca, 100 g di pan grattato, 200 g di zucchero oppure miele, 3 uova, mezzo litro di latte, 100 g di uva passa, 100 g di fichi secchi fatti a pezzetti, una scorza di limone, una scorza di arancia, mezzo chilogrammo di mele sbucciate fatte a pezzetti, mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di sale. Passiamo al procedimento. Facciamo un bel impasto con le farine, il pan grattato, le uova intere, l'olio, il sale, amalgamando con il latte. Aggiungiamo poi mele, fichi secchi e ovetta. Poi grattugiamo le scorze degli agrumi. Ungiamo una teglia da forno con olio, versiamo il composto e poniamo in forno a 160-170 gradi per circa 50-60 minuti. Va gustato a pezzettoni con vino dolce o passito. Quindi ricetta semplice e di veloce esecuzione, ma complessa per quel che riguarda gli ingredienti, che sono tanti. Rivediamoli. Abbiamo utilizzato 100 g di farina gialla, 200 g di farina bianca, 100 g di pan grattato, 200 g di zucchero oppure miele, 3 uova, mezzo litro di latte, 100 g di uva passa, 100 g di fichi secchi fatti a pezzetti, una scorza di limone, una scorza d'arancia, mezzo chilogrammo di mele sbucciate e fatte a pezzetti, mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di sale. E passiamo alla seconda versione che vi proponiamo oggi del Boostrang. Questi gli ingredienti: 2 mele, 2 cucchiai di uvetta sultanina, 100 g di zucchero, un uovo, 2 tazze di latte, 5 fette di pane raffermo, 30 g di mandorle, 50 g di fichi secchi, 7 noci, limone, cannella e sale quanto basta. Vediamo la preparazione. Per prima cosa ammolliamo il pane nel latte per circa un paio d'ore. Sminuziamo per bene il pane nel latte, poi uniamo l'uovo, lo zucchero, l'uvetta, un pizzico di sale, un pizzico di cannella, la buccia grattugiata del limone, le mandorle, in questo caso vanno preferite quelle senza buccia, i fichi a pezzetti, le noci sgusciate, tritate grossolanamente e infine le mele tagliate a fettine. Amalgamiamo bene l'impasto e poi lo versiamo in una teglia imburrata e infarinata oppure rivestita da carta forno e cuociamo il Boostrang in forno già caldo a 170 gradi per circa 30 minuti o comunque fino a cottura. E anche in questo caso rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato: 2 mele, 2 cucchiai di uvetta sultanina, 100 g di zucchero, un uovo, 2 tazze di latte, 5 fette di pane raffermo, 30 g di mandorle, 50 g di fichi secchi, 7 noci, limone, cannella e sale quanto basta. E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili, da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi!
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora?
11: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show Rum Magatteo.
12: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
13: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
12: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
7: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
9: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

ogni giovedì mattina su Radio Record. Come eravamo fino alle 12, i successi della musica italiana degli anni 90.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
4: Ma che materasso hai?
5: Ortopedico, durissimo.
4: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
7: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
14: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
17: E qui?
16: Alle terme!
17: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
16: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
18: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
20: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 12:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
4: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
3: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
4: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
3: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
5: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli

0: dialogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
3: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
4: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socime, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Bella questa pergola, è nuova?
10: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 12:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Romagna arriva con qualche giorno di confronto serrato fra regione e sindacati l'ordinanza anticaldo dell'Emilia-Romagna. Dopo il pressing delle organizzazioni dei lavoratori che chiedevano di non attendere luglio come accaduto nel 2025, il presidente Michele De Pascale ha firmato ieri il provvedimento, anticipandone l'entrata in vigore e ampliando le categorie tutelate. Valida fino al 15 settembre, introduce il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e scatterà nei giorni in cui le mappe di rischio elaborate dal progetto WorkLimate di INAIL e CNR segnaleranno un livello di pericolo alto per i lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. In questi casi sarà vietato lavorare dalle 12:30 alle 16. L'ordinanza riguarda i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili, i piazzali della logistica destinati al deposito merci e, novità di quest'anno, anche le cave e i rider impegnati nelle consegne con bici o mezzi a pedalata assistita. L'obiettivo è prevenire colpi di calore, malori e situazioni di rischio sempre più frequenti a causa dell'aumento delle temperature. Rimini, ho agito per legittima difesa, temendo per la mia incolumità e per quella di mia figlia, visto che lui aveva una bottiglia rotta in mano. Si è giustificato così ieri davanti al GUP Alessandro Capodimonte, il 37enne ristoratore riminese, accusato di aver tentato di uccidere nel luglio 2024 in strada a Rivabella un tunisino di 39 anni, colpendolo con un casco da motociclista. Il processo, con rito abbreviato condizionato, è stato poi rinviato a fine settembre per la discussione e la sentenza. Il 39enne, da poco uscito dal carcere dei Casetti, non rispettava la misura cautelare dell'obbligo di firma. Prima di essere colpito, però, scatenò il panico in un locale pubblico. L'uomo, a torso nudo, intorno a mezzanotte iniziò a prendersela con alcune donne africane sul lungomare, poi strappò lo zaino a un avvocato appena uscito dalla festa dell'ordine, colpendolo con alcune testate, infine rubò due bottiglie di birra dallo scaffale di un market, scappando senza pagare. Ubriaco, il tunisino fece irruzione in un bar e ristorante sulla spiaggia, infastidendo gli avventori. Nel locale si trovava anche il 37enne che, impaurito anche per la presenza della figlia piccola, chiamò insistentemente aiuto. Una prima volta al 112 per segnalare la presenza del tunisino, poi a distanza di pochi minuti sollecitò l'arrivo di una pattuglia per una seconda ed una terza volta. Non vedendo arrivare le forze dell'ordine, Riminese avrebbe seguito il tunisino fuori dal locale sul lungomare e, quando lo vide rompere una bottiglia di birra a terra, gli sferrò un colpo, uno solo, alla testa, facendolo cadere a terra e sbattere la nuca contro il marciapiede.
1: Lo sport.
2: Cesena. Andrea Mancini ha chiuso ieri il suo rapporto con la Sampdoria, firmando la risoluzione di un contratto in scadenza tra un anno, e questo pomeriggio domattina sarà ufficializzato dal Cesena dopo aver sistemato gli ultimi dettagli tecnici. Il figlio dell'ex GT Azzurro si legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sarà presentato lunedì e prenderà il comando dell'area tecnica per la costruzione della nuova squadra, che si ritroverà tra poco più di un mese. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo
7: alla pescheria Grotta Rossa di Rino. Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
9: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
10: Ma che materasso hai?
11: Ortopedico, durissimo.
10: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili, da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi?
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora?
15: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
16: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.
2: Tra poco, GR Sport.
3: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio Record Sport.
19: Trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałęsa. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it

0: Ora esatta. Sono le 13:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
2: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove 3 migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
3: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
2: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
3: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta: abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Pronto?
6: Maria, devi venire subito a casa mia.
5: Perché? Cos'è successo?
6: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
5: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
6: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax. chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
14: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540 Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
13: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Ah, però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
15: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
19: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
20: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: musica. Radio Record. Radio Record. Accende le emozioni.
1: Radio Record. Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo.
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
13: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
12: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
14: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
15: Ma che materasso hai?
14: Ortopedico, durissimo.
15: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
16: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
17: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
18: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
20: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una coincidenza provvidenziale e un salvataggio nel porto canale di Rimini che dimostra la prontezza dei finanzieri. Il reparto operativo e navale della Guardia di Finanza di Rimini ha partecipato alla manifestazione Adriatico sull'onda dello sport, organizzata dal Comitato regionale del CONI venerdì 30 e sabato 31 maggio scorsi nell'area portuale di Piazzale Boscovic e nella spiaggia limitrofa. L'evento ha attirato l'attenzione e la curiosità di cittadini, turisti e dei numerosi studenti delle scuole che hanno visitato lo stand delle Fiamme Gialle, attratti anche dalla possibilità di salire a bordo delle unità navali del corpo come la guardacoste classe Buratti, una vedetta costiera di recente assegnazione al reparto navale riminese e un'unità logistica di supporto al nucleo sommozzatori della stazione navale di Rimini. La prontezza dei militari sommozzatori del corpo ha avuto una prova concreta proprio durante l'evento, quando una persona verosimilmente in stato confusionale mentre camminava sul ciglio della banchina è caduta nel porto canale nei pressi dell'ormeggio dell'unità dei sommozzatori. I militari, saliti immediatamente a bordo del gommone, sono riusciti ad avvicinarsi al punto della caduta, individuando la persona che annaspava in acqua rischiando di annegare. Nonostante lo stato confusionale, i sommozzatori hanno recuperato il malcapitato a bordo del gommone e successivamente lo hanno trasferito sulla banchina con l'aiuto del personale sanitario prontamente allertato dagli stessi militari. Rimini, sono tutti maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 21 anni i 5 ragazzi denunciati dai carabinieri della stazione di Milano Marittima per la rissa avvenuta la sera del 4 aprile scorso nelle vie del centro di Cervia. Il caso destò scalpore specialmente perché nel parapiglia era rimasto coinvolto un turista emiliano, Mino Spano, collaboratore sportivo del Sassuolo Calcio Under 15, che era intervenuto per difendere una coppia di giovani aggrediti. Lo stesso Spano colpito era poi finito in pronto soccorso. Indagini dei militari dell'arma hanno permesso di ricostruire l'accaduto e fare luce sulla dinamica dei fatti, anche grazie a quanto accertato nell'immediatezza dei fatti dal personale intervenuto e le testimonianze raccolte. Lo scontro, a quanto pare innescato da alcuni apprezzamenti di troppo per una ragazza, ha visto coinvolti due gruppi distinti. Il primo formato da giovani provenienti dalla provincia di Rimini, il secondo composto da turisti di Reggio Emilia. I carabinieri sono riusciti a risalire l'identità delle persone coinvolte, ascoltando numerose persone che avevano assistito alla rissa e acquisendo immagini di telecamere e altra documentazione.
2: Lo sport.
3: Cesena. Andrea Mancini ha chiuso ieri il suo rapporto con la Sampdoria firmando la risoluzione di un contratto in scadenza tra un anno e questo pomeriggio domattina sarà ufficializzato dal Cesena dopo aver sistemato gli ultimi dettagli tecnici. Il figlio dell'ex CT Azzurro si legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sarà presentato lunedì e prenderà il comando dell'area tecnica per la costruzione della nuova squadra che si ritroverà tra poco più di un mese. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri, e se vuoi qualcosa di pronto nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua, siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com.
8: Raggini, il bello di essere a casa.
9: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
12: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
13: E zero mobili. Da dove partiamo?
12: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
13: Tutto, tutto?
12: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
13: E spazio bimbi.
12: Ma noi non abbiamo bambini.
13: Ancora.
14: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda .it e in showroom a Gatteo.
15: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
16: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki.
19: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
20: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
2: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
3: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
2: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
3: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
2: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Benzic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è a aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acquashop.
10: Acquashop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
15: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
14: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
15: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
14: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
16: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Accende le emozioni.
1: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Banta! Il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Info line 0541 621 906.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
12: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
13: Ma che materasso hai?
12: Ortopedico, durissimo.
13: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
18: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile.
11: Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Edizione extra straordinaria, a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show.
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua.
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
15: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
16: Dove c'è Popi, ci sei tu! Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi!
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 15:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. 6 archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
3: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri 2 peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato esbollato. Là, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro delle IDF hanno detto non firmiamo.
4: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti i contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
3: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
4: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2023.
3: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare, in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie-break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Bolli.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
6: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la 6ª edizione della Festa alla Lumaca. 2 serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19 stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli e dalle 21 Groove Up anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18 il 5º Palio Nazionale della Lumaca e dalle 21 tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D. Auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
10: Pronto?
11: Maria, devi venire subito a casa mia.
10: Perché? Cos'è successo?
11: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
10: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
11: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
12: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
13: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
14: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
15: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a

0: Personal Radio Chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
1: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. L'edizione di oggi è dedicata al bustreng, dolce tipico della Romagna. Il suo nome dialettale bustreng pare sia d'origine barbarica, ma è difficile identificare la giusta provenienza di questo squisito dolce povero, la cui paternità è contesa tra la bassa Romagna e le alte Marche. Fonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei contadini che lo preparavano soprattutto d'inverno con farina, pane raffermo, frutta e altri ingredienti scelti fra quelli a disposizione. La ricetta di una delle varianti, quella di Borghi, dove si tiene ogni anno nel mese di maggio una famosa sagra, prevede addirittura 32 elementi diversi, dei quali solo 20 sono costanti. Ricorrono quasi sempre farina bianca e gialla, frutta secca, mandorle, fichi, noci, miele, scorza di limone e arancia, uvetta, latte e uova. In Valmarecchia, ad esempio, il principale ingrediente era la farina di castagne, mentre in altre valli si usava la farina di ceci o il riso. Oggi è possibile gustare il bustreng anche nelle versioni a base di spezie e cacao. E del bustreng, come abbiamo detto, esistono tantissime versioni, noi oggi ve ne proponiamo due diverse. Questa è la prima ricetta. Gli ingredienti sono 100 g di farina gialla, 200 g di farina bianca, 100 g di pan grattato, 200 g di zucchero oppure miele, 3 uova, mezzo litro di latte, 100 g di uva passa, 100 g di fichi secchi fatti a pezzetti, una scorza di limone, una scorza di arancia, mezzo chilogrammo di mele sbucciate fatte a pezzetti, mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di sale. Passiamo al procedimento. Facciamo un bel impasto con le farine, il pan grattato, le uova intere, l'olio, il sale, amalgamando con il latte. Aggiungiamo poi mele, fichi secchi e ovetta. Poi grattugiamo le scorze degli agrumi. Ungiamo una teglia da forno con olio, versiamo il composto e poniamo in forno a 160-170 gradi per circa 50-60 minuti. Va gustato a pezzettoni con vino dolce o passito. Quindi ricetta semplice e di veloce esecuzione, ma complessa per quel che riguarda gli ingredienti, che sono tanti. Rivediamoli. Abbiamo utilizzato 100 g di farina gialla, 200 g di farina bianca, 100 g di pan grattato, 200 g di zucchero oppure miele, 3 uova, mezzo litro di latte, 100 g di uva passa, 100 g di fichi secchi fatti a pezzetti, una scorza di limone, una scorza d'arancia, mezzo chilogrammo di mele sbucciate e fatte a pezzetti, mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di sale. E passiamo alla seconda versione che vi proponiamo oggi del bustreng. Questi gli ingredienti: 2 mele, 2 cucchiai di uvetta sultanina, 100 g di zucchero, un uovo, 2 tazze di latte, 5 fette di pane raffermo, 30 g di mandorle, 50 g di fichi secchi, 7 noci, limone, cannella e sale, quanto basta. Vediamo la preparazione. Per prima cosa ammolliamo il pane nel latte per circa un paio d'ore. Sminuziamo per bene il pane nel latte, poi uniamo l'uovo, lo zucchero, l'uvetta, un pizzico di sale, un pizzico di cannella, la buccia grattugiata del limone, le mandorle, in questo caso vanno preferite quelle senza buccia, i fichi a pezzetti, le noci sgusciate, tritate grossolanamente e infine le mele tagliate a fettine. Amalgamiamo bene l'impasto e poi lo versiamo in una teglia imburrata e infarinata oppure rivestita da carta forno e cuociamo il bustreng in forno già caldo a 170 gradi per circa 30 minuti o comunque fino a cottura. E anche in questo caso rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato: 2 mele, 2 cucchiai di uvetta sultanina, 100 g di zucchero, un uovo, 2 tazze di latte, 5 fette di pane raffermo, 30 g di mandorle, 50 g di fichi secchi, 7 noci, limone, cannella e sale, quanto basta. E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
0: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo!
0: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
2: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
3: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi.
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora.
15: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda.it e in showroom a Gatteo.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
13: Ma che materasso hai?
12: Ortopedico, durissimo.
13: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
15: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
12: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Lavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La grazia a Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
2: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
3: Politica: la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
2: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
3: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
2: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: Bella questa pergola, è nuova?
8: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
9: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
8: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
9: Ah, allora quasi quasi.
8: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
12: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up. Anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
8: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
9: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
10: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 16 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una coincidenza provvidenziale e un salvataggio nel porto canale di Rimini che dimostra la prontezza dei finanzieri. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini ha partecipato alla manifestazione Adriatico sull'onda dello sport, organizzata dal Comitato Regionale del CONI venerdì 30 e sabato 31 maggio scorsi nell'area portuale di Piazzale Boscovic e nella spiaggia limitrofa. L'evento ha attirato l'attenzione e la curiosità di cittadini, turisti e dei numerosi studenti delle scuole che hanno visitato lo stand delle Fiamme Gialle, attratti anche dalla possibilità di salire a bordo delle unità navali del corpo come la guardacoste classe Buratti, una vedetta costiera di recente assegnazione al reparto navale riminese e un'unità logistica di supporto al nucleo sommozzatori della stazione navale di Rimini. La prontezza dei militari sommozzatori del corpo ha avuto una prova concreta proprio durante l'evento, quando una persona verosimilmente in stato confusionale mentre camminava sul ciglio della banchina è caduta nel porto canale nei pressi dell'ormeggio dell'unità dei sommozzatori. I militari, saliti immediatamente a bordo del gommone, sono riusciti ad avvicinarsi al punto della caduta, individuando la persona che annaspava in acqua rischiando di annegare. Nonostante lo stato confusionale, i sommozzatori hanno recuperato il malcapitato a bordo del gommone e successivamente lo hanno trasferito sulla banchina con l'aiuto del personale sanitario prontamente allertato dagli stessi militari. Rimini, sono tutti maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 21 anni i 5 ragazzi denunciati dai carabinieri della stazione di Milano Marittima per la rissa avvenuta la sera del 4 aprile scorso nelle vie del centro di Cervia. Il caso destò scalpore specialmente perché nel parapiglia era rimasto coinvolto un turista emiliano, Mino Spano, collaboratore sportivo del Sassuolo Calcio Under 15, che era intervenuto per difendere una coppia di giovani aggrediti. Lo stesso Spano colpito era poi finito in pronto soccorso. Le indagini dei militari dell'arma hanno permesso di ricostruire l'accaduto e fare luce sulla dinamica dei fatti, anche grazie a quanto accertato nell'immediatezza dei fatti dal personale intervenuto e le testimonianze raccolte. Lo scontro, a quanto pare innescato da alcuni apprezzamenti di troppo per una ragazza, ha visto coinvolti due gruppi distinti: il primo formato da giovani provenienti dalla provincia di Rimini, il secondo composto da turisti di Reggio Emilia. I carabinieri sono riusciti a risalire l'identità delle persone coinvolte, ascoltando numerose persone che avevano assistito alla rissa e acquisendo immagini di telecamere e altra documentazione.
1: Lo sport.
2: Cesena. Andrea Mancini ha chiuso ieri il suo rapporto con la Sampdoria firmando la risoluzione di un contratto in scadenza tra un anno e questo pomeriggio domattina sarà ufficializzato dal Cesena dopo aver sistemato gli ultimi dettagli tecnici. Il figlio dell'ex GT Azzurro si legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sarà presentato lunedì e prenderà il comando dell'area tecnica per la costruzione della nuova squadra che si ritroverà tra poco più di un mese. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Guarda che se ti prendo!
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record, accende le emozioni.
1: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 16:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele, e il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua, un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
3: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
4: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
3: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
4: La politica. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
3: Il tennis. L'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
4: È tutto, ma più tardi.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
5: Radio Record. Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
0: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!

0: voglia di un break in ufficio?
1: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
6: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili. Da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto, tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi.
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora?
9: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta. Il gadget nasce qui.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
7: Pronto?
8: Maria, devi venire subito a casa mia.
7: Perché? Cos'è successo?
8: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
7: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
8: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
9: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Ah, però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
15: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
1: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
18: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record. Dove vuoi.
0: quando vuoi.
13: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal capo dello Stato a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
2: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12:45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
2: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
14: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
13: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
15: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
16: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
15: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
16: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
15: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
16: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
15: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
17: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
18: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
19: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food. Il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
18: Tutto fatto in casa?
19: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
18: Mangiamo qui o portiamo via?
19: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
18: E allora che stiamo aspettando?
20: Zibraku Greek Food. In via Virgilio 76 a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni pranzo e cena. Seguici sui social.
21: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua, siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto, tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora?
5: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Nelle prime ore del mattino avremo piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata, isolate precipitazioni a carattere di rovescio, anche temporalesco, potranno interessare localmente al territorio regionale, ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese fra 26 e 30 gradi. Vediamo i venti: al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli moderati dei quadranti orientali in attenuazione serale. Mare mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record On The Road. Il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 68 81 80.
3: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
0: Capriccio Baby. Tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 300. 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
16: Ben
14: bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però dopo i progressi mostrati al Mugello si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Altea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
16: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record.
18: On the road.
17: Il drive time.
18: Con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 18 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
3: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica, si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
4: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
3: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
4: La cronaca: concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
3: Lo sport: la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Record.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
16: Ma che materasso hai?
15: Ortopedico, durissimo.
16: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
17: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
18: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
19: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: La sera di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi.
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora.
15: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda .it e in showroom Magatteo.
16: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
17: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
16: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
17: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
16: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
19: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Nelle prime ore del mattino avremo piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata, isolate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco potranno interessare localmente il territorio regionale, ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese fra 26 e 30 gradi. Vediamo i venti: al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli moderati dei quadranti orientali in attenuazione serale. Mare mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
21: Radio Record On The Road. Il drive time con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 32 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, portami 1700 euro subito, altrimenti ti do fuoco alla macchina. Meglio se ti scavi la fossa. E questo è il tono di alcune delle minacce che un 37enne napoletano, ma residente a Rimini da oltre un anno e mezzo, avrebbe rivolto all'ormai ex compagna, oggi 28enne, con la quale ha una figlia di 4 anni. Offese quotidiane e umiliazioni che gli costeranno un processo per maltrattamenti, dopo che la GIP Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo dovrà comparire inizio luglio davanti alla giudice Margherita Brunelli per la prima udienza. Il 37enne con i suoi comportamenti avrebbe provocato nella donna ansia e timore per la propria incolumità, tanto da indurle a isolarsi in casa e a limitare le uscite per paura di incontrarlo. A queste condotte si sarebbe aggiunta anche l'aggressione al padre della donna, elementi che avevano spinto nei mesi scorsi la GIP Ceccarelli a disporre nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi che lei frequenta, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 1000 metri con applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, una coincidenza provvidenziale e un salvataggio nel porto canale di Rimini che dimostra la prontezza dei finanzieri. Il reparto operativo e navale della Guardia di Finanza di Rimini ha partecipato alla manifestazione Adriatico sull'onda dello sport, organizzata dal Comitato regionale del CONI venerdì 30 e sabato 31 maggio scorsi nell'area portuale di Piazzale Boscovic e nella spiaggia limitrofa. L'evento ha attirato l'attenzione e la curiosità di cittadini, turisti e dei numerosi studenti delle scuole che hanno visitato lo stand delle Fiamme Gialle, attratti anche dalla possibilità di salire a bordo delle unità navali del corpo, come la guardacoste classe Buratti, una vedetta costiera di recente assegnazione al reparto navale riminese e un'unità logistica di supporto al nucleo sommozzatori della stazione navale di Rimini. La prontezza dei militari sommozzatori del corpo ha avuto una prova concreta proprio durante l'evento, quando una persona verosimilmente in stato confusionale, mentre camminava sul ciglio della banchina, è caduta nel porto canale, nei pressi dell'ormeggio dell'unità dei sommozzatori. I militari, saliti immediatamente a bordo del gommone, sono riusciti ad avvicinarsi al punto della caduta, individuando la persona che annaspava in acqua rischiando di annegare. Nonostante lo stato confusionale, i sommozzatori hanno recuperato il malcapitato a bordo del gommone e successivamente lo hanno trasferito sulla banchina con l'aiuto del personale sanitario prontamente allertato dagli stessi militari. Cesenatico, un assaggio d'estate che lascia ben sperare. Il ponte del 2 giugno ha portato movimento in città e restituisce segnali incoraggianti in vista dei mesi più importanti dell'anno. Tra spiagge, eventi sportivi e condizioni meteo favorevoli, Cesenatico ha visto animarsi hotel, ristoranti, negozi e stabilimenti balneari in quello che rappresenta il primo vero banco di prova dell'estate. Le associazioni di categoria tracciano un bilancio soddisfacente del lungo fine settimana e sottolineano come la combinazione fra manifestazioni, bel tempo e mare abbia funzionato. Del resto Cesenatico resta fortemente legata al turismo balneare, come confermano i primi flussi di visitatori che hanno scelto la riviera per trascorrere qualche giorno sotto l'ombrellone. Tuttavia, negli anni la città ha saputo affiancare alla propria tradizionale vocazione un calendario capace di ampliare le occasioni di visita e di attrarre pubblici differenti. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
13: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
4: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo. Progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
0: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Radio Record, accende l'emozione.
17: Radio Record on the road, il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record On The Road. Il drive time con la musica più bella.
1: Ora esatta. Sono le 19:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. L'invio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato, via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è precipitato per oltre 6 metri. Vani i soccorsi. È il secondo incidente mortale in Toscana in una settimana. Il 27 maggio un'altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca. Cronaca sportiva. Sono settimane complicate per Iglitare, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex vice premier dell'Albania Belinda Balluku, quest'ultima accusata di violazioni in gare d'appalto. Tare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
11: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
10: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: La sera di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Marino.

0: via.
1: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Nelle prime ore del mattino avremo piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata, isolate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco potranno interessare localmente il territorio regionale, ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese fra 26 e 30 gradi. Vediamo i venti: al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli moderate dei quadranti orientali in attenuazione serale. Mare mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: piaciuto.
1: Ora esatta. Sono le 20 e 30 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, portami 1.700 euro subito, altrimenti ti do fuoco alla macchina. Meglio se ti scavi la fossa. E questo al tono di alcune delle minacce che un 37enne napoletano, ma residente a Rimini da oltre un anno e mezzo, avrebbe rivolto all'ormai ex compagna, oggi 28enne, con la quale ha una figlia di 4 anni. Offese quotidiane e umiliazioni che gli costeranno un processo per maltrattamenti, dopo che la GIP Raffaella Ceccarelli ha colto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo dovrà comparire inizio luglio davanti alla giudice Margherita Brunelli per la prima udienza. Il 37enne con i suoi comportamenti avrebbe provocato nella donna ansia e timore per la propria incolumità, tanto da indurla a isolarsi in casa e a limitare le uscite per paura di incontrarlo. A queste condotte si sarebbe aggiunta anche l'aggressione al padre della donna, elementi che avevano spinto nei mesi scorsi la GIP Ceccarelli a disporre nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi che lei frequenta, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri con applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, una coincidenza provvidenziale e un salvataggio nel porto canale di Rimini che dimostra la prontezza dei finanzieri. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini ha partecipato alla manifestazione Adriatico sull'onda dello sport, organizzata dal Comitato regionale del CONI venerdì 30 e sabato 31 maggio scorsi nell'area portuale di Piazzale Boscovic e nella spiaggia limitrofa. L'evento ha attirato l'attenzione e la curiosità di cittadini, turisti e dei numerosi studenti delle scuole che hanno visitato lo stand delle Fiamme Gialle, attratti anche dalla possibilità di salire a bordo delle unità navali del corpo, come la guardacoste classe Buratti, una vedetta costiera di recente assegnazione al reparto navale riminese e un'unità logistica di supporto al nucleo sommozzatori della stazione navale di Rimini. La prontezza dei militari sommozzatori del corpo ha avuto una prova concreta proprio durante l'evento, quando una persona verosimilmente in stato confusionale, mentre camminava sul ciglio della banchina, è caduta nel porto canale, nei pressi dell'ormeggio dell'unità dei sommozzatori. I militari, saliti immediatamente a bordo del gommone, sono riusciti ad avvicinarsi al punto della caduta, individuando la persona che annaspava in acqua, rischiando di annegare. Nonostante lo stato confusionale, i sommozzatori hanno recuperato il malcapitato a bordo del gommone e successivamente lo hanno trasferito sulla banchina, con l'aiuto del personale sanitario prontamente allertato dagli stessi militari. Cesenatico, un assaggio d'estate che lascia ben sperare. Il ponte del 2 giugno ha portato movimento in città e restituisce segnali incoraggianti in vista dei mesi più importanti dell'anno. Tra spiagge, eventi sportivi e condizioni meteo favorevoli, Cesenatico ha visto animarsi hotel, ristoranti, negozi e stabilimenti balneari in quello che rappresenta il primo vero banco di prova dell'estate. Le associazioni di categoria tracciano un bilancio soddisfacente del lungo fine settimana e sottolineano come la combinazione fra manifestazioni, bel tempo e mare abbia funzionato. Del resto Cesenatico resta fortemente legata al turismo balneare, come confermano i primi flussi di visitatori che hanno scelto la riviera per trascorrere qualche giorno sotto l'ombrellone. Tuttavia, negli anni la città ha saputo affiancare alla propria tradizionale vocazione un calendario capace di ampliare le occasioni di visita e di attrarre pubblici differenti. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Accende le emozioni. Radio Record.
1: Radio Record.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48.
0: Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Pronto?
10: Maria, devi venire subito a casa mia.
9: Perché? Cosa è successo?
10: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
9: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
10: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
11: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Guarda che se ti prendo!
16: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
17: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
18: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
19: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
20: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
21: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Un brano, un ricordo, ricordo, ricordo. Tante emozioni con Radio Record. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
10: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
3: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato. supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acquashop.
7: Acquashop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Si spegne la giornata, si accende la serata romantica. Fino a mezzanotte, 3 ore di musica da ascoltare mano nella mano. Adesso Radio Record diventa romantica.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Bella questa pergola. È nuova?
10: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi.
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora.
12: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
21: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Nelle prime ore del mattino avremo piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata, isolate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco potranno interessare localmente il territorio regionale, ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese fra 26 e 30 gradi. Vediamo i venti: al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli moderati dei quadranti orientali in attenuazione serale. Mare mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
9: Fatti stupire da Popi.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
11: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
10: Tutto fatto in casa?
11: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
10: Mangiamo qui o portiamo via?
11: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
10: E allora che stiamo aspettando?
12: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
17: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione, un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi, la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Record.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
7: Oh, buonissimi!
6: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
17: E qui?
16: Alle terme!
17: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
16: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
19: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Pronto?
8: Maria, devi venire subito a casa mia.
7: Perché? Cos'è successo?
8: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
7: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
9: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
13: E zero mobili. Da dove partiamo?
12: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
13: Tutto tutto?
12: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
13: E spazio bimbi.
12: Ma noi non abbiamo bambini.
13: Ancora?
14: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Nelle prime ore del mattino avremo piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata, isolate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco potranno interessare localmente il territorio regionale, ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese fra 26 e 30 gradi. Vediamo i venti: al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli moderati dei quadranti orientali in attenuazione serale. Mare mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
21: Radio Record.

Una radio, due cuori, tre ore. Su Radio Record suonano i successi love di tutte le epoche. Romantica, solo per voi due.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop,

0: Cucinella. Il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Cucinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Cucinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Cucinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
3: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
16: Senza fine.

0: l'ora esatta. Sono le 23:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione, incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione Under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la 6ª edizione della Festa alla Lumaca. 2 serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il 5º palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
5: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax. chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Bella questa pergola. È nuova?
12: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
13: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
12: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
13: Ah, allora quasi quasi.
12: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
14: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
18: Radio Record.
17: Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
13: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
14: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
13: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
15: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
16: Ma che materasso hai?
15: Ortopedico, durissimo.
16: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
17: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
1: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Nelle prime ore del mattino avremo piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata, isolate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco potranno interessare localmente il territorio regionale, ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente intorno ai 18 gradi, massime comprese fra 26 e 30 gradi. Vediamo i venti: al mattino residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata. In pianura in prevalenza deboli moderati dei quadranti orientali in attenuazione serale. Mare mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Un brano, un ricordo, ricordo, tante emozioni con Radio Record. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
9: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
13: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. È mezzanotte e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i 2 fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Crozier terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Romagna arriva con qualche giorno di confronto serato fra regione e sindacati l'ordinanza anticaldo dell'Emilia-Romagna. Dopo il pressing delle organizzazioni dei lavoratori che chiedevano di non attendere luglio come accaduto nel 2025, il presidente Michele De Pascale ha firmato ieri il provvedimento, anticipandone l'entrata in vigore e ampliando le categorie tutelate. Valida fino al 15 settembre, introduce il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e scatterà nei giorni in cui le mappe di rischio elaborate dal progetto Work Climate di INAIL e CNR segnaleranno un livello di pericolo alto per i lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. In questi casi sarà vietato lavorare dalle 12.30 alle 16. L'ordinanza riguarda i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili, i piazzali della logistica destinati al deposito merci e, novità di quest'anno, anche le cave e i rider impegnati nelle consegne con bici o mezzi a pedalata assistita. L'obiettivo è prevenire colpi di calore, malori e situazioni di rischio sempre più frequenti a causa dell'aumento delle temperature. Rimini, ho agito per legittima difesa, temendo per la mia incolumità e per quella di mia figlia, visto che lui aveva una bottiglia rotta in mano. Si è giustificato così ieri davanti al GUP Alessandro Capodimonte, il 37enne ristoratore riminese, accusato di aver tentato di uccidere nel luglio 2024, in strada a Rivabella, un tunisino di 39 anni, colpendolo con un casco da motociclista. Il processo, con rito abbreviato condizionato, è stato poi rinviato a fine settembre per la discussione e la sentenza. Il 39enne, da poco uscito dal carcere dei Casetti, non rispettava la misura cautelare dell'obbligo di firma. Prima di essere colpito, però, scatenò il panico in un locale pubblico. L'uomo, a torso nudo, intorno a mezzanotte iniziò a prendersela con alcune donne africane sul lungomare, poi strappò lo zaino a un avvocato appena uscito dalla festa dell'ordine. Colpendolo con alcune testate, infine rubò due bottiglie di birra dallo scaffale di un market, scappando senza pagare. Ubriaco, il tunisino fece irruzione in un bar e ristorante sulla spiaggia, infastidendo gli avventori. Nel locale si trovava anche il 37enne che, impaurito anche per la presenza della figlia piccola, chiamò insistentemente aiuto. Una prima volta al 112 per segnalare la presenza del tunisino, poi a distanza di pochi minuti sollecitò l'arrivo di una pattuglia per una seconda ed una terza volta. Non vedendo arrivare le forze dell'ordine, riminese avrebbe seguito il tunisino fuori dal locale sul lungomare e, quando lo vide rompere una bottiglia di birra a terra, gli sferrò un colpo, uno solo, alla testa, facendolo cadere a terra e sbattere la nuca contro il marciapiede. Rimini, portami 1.700 euro subito, altrimenti ti do fuoco alla macchina. Meglio se ti scavi la fossa. E questo è il tono di alcune delle minacce che un 37enne napoletano, ma residente a Rimini da oltre un anno e mezzo, avrebbe rivolto all'ormai ex compagna, oggi 28enne, con la quale ha una figlia di 4 anni. Offese quotidiane e umiliazioni che gli costeranno un processo per maltrattamenti, dopo che la GIP Raffaella Ceccarelli ha colto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo dovrà comparire inizio luglio davanti alla giudice Margherita Brunelli per la prima udienza. Il 37enne, con i suoi comportamenti, avrebbe provocato nella donna ansia e timore per la propria incolumità, tanto da indurla a isolarsi in casa e a limitare le uscite per paura di incontrarlo. A queste condotte si sarebbe aggiunta anche l'aggressione al padre della donna, elementi che avevano spinto nei mesi scorsi la GIP Ceccarelli a disporre nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi che lei frequenta, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri con applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, sono tutti maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 21 anni i 5 ragazzi denunciati dai carabinieri della stazione di Milano Marittima per la rissa avvenuta la sera del 4 aprile scorso nelle vie del centro di Cervia. Il caso destò scalpore specialmente perché nel parapiglia era rimasto coinvolto un turista emiliano, Mino Spano, collaboratore sportivo del Sassuolo Calcio Under 15, che era intervenuto per difendere una coppia di giovani aggrediti. Lo stesso Spano colpito era poi finito in pronto soccorso. Le indagini dei militari dell'arma hanno permesso di ricostruire l'accaduto e fare luce sulla dinamica dei fatti, anche grazie a quanto accertato nell'immediatezza dei fatti dal personale intervenuto e alle testimonianze raccolte. Lo scontro, a quanto pare innescato da alcuni apprezzamenti di troppo per una ragazza, ha visto coinvolti due gruppi distinti. Il primo formato da giovani provenienti dalla provincia di Rimini, il secondo composto da turisti di Reggio Emilia. I carabinieri sono riusciti a risalire l'identità delle persone coinvolte, ascoltando numerose persone che avevano assistito alla rissa e acquisendo immagini di telecamere e altra documentazione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record.
0: Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Romagna arriva con qualche giorno di confronto serrato fra regione e sindacati l'ordinanza anticaldo dell'Emilia-Romagna, dopo il pressing delle organizzazioni dei lavoratori che chiedevano di non attendere luglio come accaduto nel 2025. Il presidente Michele De Pascale ha firmato ieri il provvedimento, anticipandone l'entrata in vigore e ampliando le categorie tutelate. Valida fino al 15 settembre, introduce il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e scatterà nei giorni in cui le mappe di rischio elaborate dal progetto WorkLimate di INAIL e CNR segnaleranno un livello di pericolo alto per i lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. In questi casi sarà vietato lavorare dalle 12.30 alle 16. L'ordinanza riguarda i settori agricolo e florovivaistico, i cantieri edili, i piazzali della logistica destinati al deposito merci e, novità di quest'anno, anche le cave e i rider impegnati nelle consegne con bici o mezzi a pedalata assistita. L'obiettivo è prevenire colpi di calore, malori e situazioni di rischio sempre più frequenti a causa dell'aumento delle temperature. Rimini, ho agito per legittima difesa, temendo per la mia incolumità e per quella di mia figlia, visto che lui aveva una bottiglia rotta in mano. Si è giustificato così ieri davanti al GUP Alessandro Capodimonte, il 37enne ristoratore riminese, accusato di aver tentato di uccidere nel luglio 2024, in strada a Rivabella, un tunisino di 39 anni, colpendolo con un casco da motociclista. Il processo, con rito abbreviato condizionato, è stato poi rinviato a fine settembre per la discussione e la sentenza. Il 39enne, da poco uscito dal carcere dei Casetti, non rispettava la misura cautelare dell'obbligo di firma. Prima di essere colpito, però, scatenò il panico in un locale pubblico. L'uomo, a torso nudo, intorno a mezzanotte iniziò a prendersela con alcune donne africane sul lungomare, poi strappò lo zaino a un avvocato appena uscito dalla festa dell'ordine, colpendolo con alcune testate, infine rubò due bottiglie di birra dallo scaffale di un market, scappando senza pagare. Ubriaco, il tunisino fece irruzione in un bar e ristorante sulla spiaggia, infastidendo gli avventori. Nel locale si trovava anche il 37enne che, impaurito anche per la presenza della figlia piccola, chiamò insistentemente aiuto. Una prima volta al 112 per segnalare la presenza del tunisino, poi a distanza di pochi minuti sollecitò l'arrivo di una pattuglia per una seconda ed una terza volta. Non vedendo arrivare le forze dell'ordine, Riminese avrebbe seguito il tunisino fuori dal locale sul lungomare e, quando lo vide rompere una bottiglia di birra a terra, gli sferrò un colpo, uno solo, alla testa, facendolo cadere a terra e sbattere la nuca contro il marciapiede. Rimini, portami 1.700 euro subito, altrimenti ti do fuoco alla macchina, meglio se ti scavi la fossa. E questo è il tono di alcune delle minacce che un 37enne napoletano, ma residente a Rimini da oltre un anno e mezzo, avrebbe rivolto all'ormai ex compagna, oggi 28enne, con la quale ha una figlia di 4 anni. Offese quotidiane e umiliazioni che gli costeranno un processo per maltrattamenti, dopo che la GIP Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo dovrà comparire inizio luglio davanti alla giudice Margherita Brunelli per la prima udienza. Il 37enne, con i suoi comportamenti, avrebbe provocato nella donna ansia e timore per la propria incolumità, tanto da indurla a isolarsi in casa e a limitare le uscite per paura di incontrarlo. A queste condotte si sarebbe aggiunta anche l'aggressione al padre della donna, elementi che avevano spinto nei mesi scorsi la GIP Ceccarelli a disporre nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi che lei frequenta, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri con applicazione del braccialetto elettronico. Rimini, sono tutti maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 21 anni i 5 ragazzi denunciati dai carabinieri della stazione di Milano Marittima per la rissa avvenuta la sera del 4 aprile scorso nelle vie del centro di Cervia. Il caso destò scalpore specialmente perché nel parapiglia era rimasto coinvolto un turista emiliano, Mino Spano, collaboratore sportivo del Sassuolo Calcio Under 15, che era intervenuto per difendere una coppia di giovani aggrediti. Lo stesso Spano, colpito, era poi finito in pronto soccorso. Indagini dei militari dell'arma hanno permesso di ricostruire l'accaduto e fare luce sulla dinamica dei fatti, anche grazie a quanto accertato nell'immediatezza dei fatti dal personale intervenuto e alle testimonianze raccolte. Lo scontro, a quanto pare innescato da alcuni apprezzamenti di troppo per una ragazza, ha visto coinvolti due gruppi distinti: il primo formato da giovani provenienti dalla provincia di Rimini, il secondo composto da turisti di Reggio Emilia. I carabinieri sono riusciti a risalire l'identità delle persone coinvolte, ascoltando numerose persone che avevano assistito alla rissa e acquisendo immagini di telecamere e altra documentazione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record.
0: Radio Record.